altro, figlia mia, per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro. Perché manca l'acqua il foglio? Vuoi saper cotesto imbroglio? Perché manca l'acqua il foglio?

Signorina alto porte con la parlare fuori, signorina alto porte con la parlare fuori, la consente territoria sembra sopra. Signorina alto porte con la parlare fuori, signorina alto porte con la parlare fuori, la consente territoria sembra sopra. Ma non servono risposte, ma di pure che da morire, faccio pure che da morta. Cospetto me che la porta, cospetto me che la porta, nemmellare, dove va? E Rosina innocentina, sconsolata, disperata. E non servono le sue, faccio pure che la porta, cospetto me che la porta, nemmellare, dove va? E Rosina innocentina, Signorina alto vuole ancora parlare fuori, signorina alto vuole ancora parlare fuori, la consegna di servitoria sembra cosa fra. Signorina alto vuole ancora parlare fuori, signorina alto vuole ancora parlare fuori, la consegna di servitoria sembra cosa fra. E non serve non rispondi, fate pure che d'amore, faccio pure che d'amore fa. Cospetto me che la porta, cospetto me che la porta, nemmellare, cospetto me che la porta, nemmellare, cosa fa. E Rosina innocentina, sconsolata, disperata, e non serve non rispondi, fate pure che d'amore. Cospetto me che la porta, nemmellare, cosa fa. E Rosina innocentina, scontolata, disperata, scontolata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, disperata, dis

La canzone del motorino è l'odore del mercato, il sudore del contadino, belli bambini, l'amore affatto. È l'alio, è l'olio, la consistenza del brasato, il spirito divino e il sapore del gelato. Dio mio, come faccio a tornare a casa lassù? Come posso aver assaggiato tutte quelle cose laggiù? E tutte quelle belle cose che mi hai fatto vedere tu? In Italia non vado più. Guarda che allegria, allegria su tutte le facce, allegria in tutte le casse, allegria su tutte le piazze. E quando ridano sono belle il giorno intero, sono belle, guarda di notte come sono belle quando ballano da randelle. Addio mio, come faccio a tornare a casa lassù, mai potrei dimenticare quella seconda gioventù e tutte quelle belle cose che mi hai detto tu. Vengo più.